0: Dani dani dum dani talal dum dirna dum dirna dani dani dum dani tal dum
1: magr di bikte mal magr di tum tum tum dirna magr di bikte mal magr di tum tum tum dirna tum tum tum dirna tum tum tum dirna dum dirna tum dirna tum dirna.